0: Canal San Roque Radio, 89.6 FM.
1: Disjockey, che cosa aspetti a mettere quel disco folle?
2: Desde Cala en Porter, Isla de Menorca,

Disc jockey, che cosa aspetti a mettere quel disco folle? Qui l'atmosfera è già